min kai Ewade fa che me Ewe Yesu Kristo di mo Patroka se urade Ena na tri Bre mi jina pa ebo mi Mesire osura huwa di Uonkokra huwa di Empa eba huwa di Emra misuwa Yesu di mo Emra yensuwa Yesu di mo